0: God bless.
1: Hosanna!
0: Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
1: God bless. Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
0: Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
1: Oh my God,
0: I'm a jagaba kokojo, I'm a jagaba lakojo, I'm a jagaba.